State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. Ci colleghiamo ora con Giuseppe Cesena per il programma Non è mai troppo presto. Buon ascolto!

0: Disability International Radio presenta Non è mai troppo presto, un programma di Giuseppe Cesena.
1: Vieni via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

0: Va ora in onda.
1: Va ora in onda.
0: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: E buongiorno, buongiorno, buongiorno, anche oggi siamo qui in questo bel martedì per proporvi le nostre cose, le nostre rubriche, i nostri balli di Beppe e tutto il resto, ma prima, come al solito, avremo sempre il saluto delle radio che non può mancare mai, magari inframmistato da un brano. E allora, buon martedì a tutti quanti voi per quest'altro martedì insieme a noi di Disabili International Radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica 92.2 Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3 Praia, Radio Empire 94.9, 107, Radio R 89.100 Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94.300 Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89.9 Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104.7 Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, tempo fa abbiamo intervistato mia sorella che si chiama Cesena Rosa e adesso abbiamo il piacere di intervistare un'altra Cesena Rosa. Buongiorno cugina.
2: Buongiorno.
1: Ecco, la Cesena Rosa era una sorella, invece questa è una cugina perché è figlia di Cesena Leonardo e Cesena Nicola, che sono rispettivamente i due fratelli, uno zio, giustamente l'altro papà di Rosa e mio padre, quindi insomma questa è la parentela di cugini in primo grado, almeno così si dice, che io sappia. E allora Cesena Rosa è in zona Sibari, non Sibari-Sibari, ma all'Auropoli di Cassano Vaglione, e quindi... E che ci racconta di bello, che fa di bello nella vita mia cugina, che fa di bello?
2: La maestra elementare.
1: Ah, quindi la maestra alimentare, come dico io. Quindi quest'anno che classe c'hai?
2: Prima elementare.
1: Quelle che leggono.
2: Prima della scuola primaria.
1: Ah, quindi hanno imparato a leggere i bambini ancora?
2: Sì, sì.
1: Leggono bene oppure
2: sì,
1: leggono male?
2: Sì, abbastanza.
1: Una classe di quanti bambini?
2: Di pochi bambini, però.
1: Mista o
2: mista. Anche con stranieri.
1: Con stranieri, quindi vuol dire che sì. Mai, ecco. E, cioè per te questo lavoro di maestra, che poi insomma lo senti nel sangue forse, oppure ci sei arrivata da un po', ti fa sentire ancora più mamma di quanto lo sei oppure no?
2: Sicuramente, vabbè, i bambini sono.
1: Poi sono bambini appena
2: sono troppo belli, però ti voglio dire, questo era il mio sogno nel cassetto. Tu lo sai che prima facevo un altro lavoro, sì. E comunque poi ho cambiato perché è sempre stato il mio sogno, la mia passione, la mia più grande.
1: Prima bussavi alle porte come il postino,
2: sì, prima facevo il postino, ma nulla da dire contro i postini, solo che poi per vicissitudine di salute ho dovuto lasciare, ma giocché avevo questa possibilità di scegliere, ho scelto di fare questo.
1: Questo che sognavi sempre da bambino?
2: Sì, sognavo questo, sì, sempre questo ho sognato.
1: E i tuoi bambini ci sono discoli? Sono come sono questi bambini?
2: Vabbè, sono bambini di questa era, diciamo, che stiamo attraversando, sono bambini digitali.
1: Ah, ma questi, credo che almeno loro non hanno ancora i cellulari, oppure anche loro non mi dire.
2: No, però giocano già col tablet, fanno giochi, sì.
1: Ecco, a livello matematico come si comporta? Sono bravi in matematica?
2: No, sono bravi in tutto, diciamo che sono abbastanza svegli, sì.
1: E le tue ore sono 4-5 al giorno, cioè avete più plurinsegnanti, avete anche qualche disabile?
2: No, disabili in classe, no, dei casi particolari, diciamo, sì.
1: Quindi casi di apprendimento?
2: Di apprendimento più che altro, sì.
1: Ho capito. E invece nel tuo mondo della disabilità, a parte me che mi conosci da che siamo nati, perché sapevi che c'è un cugino cecantibus, quando è che hai incontrato un disabile da quando eri piccola?
2: Vabbè, ne conosco anche altri, Giuseppe, non solo tu, disabili che non possono camminare, che hanno problemi di deambulazione, non solo.
1: Cos'è per te un disabile, a parte me che mi conosci, sai che sono un casinario e tutto il resto, però è una persona che cosa può dare alla società secondo te un disabile?
2: Può dare tanto, e la ricchezza sta proprio nello scambio di opinioni, di pareri, può dare tanto alla società.
1: Bene, mi pare che il sogno nel cassetto ce l'ha detto, ma se volessi avere un secondo sogno, a parte che hai anche tre figli, quindi una è uguale a mia figlia Noemi, un'altra è grande, che è nata praticamente quando io ho rinnovato la carta d'identità, quindi me la ricordo sempre, e un altro che si chiama Vincenzo, Paola, Vincenzo e Noemi.
2: E Ivana.
1: Hai qualche cosa per loro nei sogni tuoi che ci sono ancora?
2: Sicuramente, che si realizzino, che... Cosa può volere una mamma?
1: Una mamma vuole
2: può volere che si realizzino nella società, solo questo, guarda. E poi che stiano bene principalmente.
1: La cosiddetta essere di salute.
2: Sì, essere in salute e basta. E avere un po' di lavoro.
1: E con questo chiudiamo anche questa intervista di stamattina. Avremo anche altri parenti prima o poi ad intervistarli, comunque la famiglia è grande, 21 poi toccherà.
2: Assolutamente.
3: Calma bene, dai.
2: Assolutamente.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD, di Disabili International Radio, oggi ci troviamo a Napoli al ristorante Il Marchese in San Giorgio a Cremano, e però abbiamo un grande della pasticceria che è soprattutto è stato anche l'insegnante del nostro amico Raffaele, ovvero il maestro Sirica. Buongiorno maestro.
2: Buongiorno a tutti.
1: Per noi è un'emozione essere qui con lei, perché si è parlato sempre di questa sua bravura avendo anche le nostre amiche, anche io.
2: Sono io emozionato in questo momento.
1: Ho assaggiato dei prodotti venuti da Raffaele, sappiamo che la prima mano è il primo insegnante.

0: Allora le mie sgridate sono state sempre per il comportamento e per il lavoro fatto in pasticceria, mai così banale i richiami, ma sempre con motivo serio.
1: Posso intervenire io?
0: Vai.
1: Allora io con il maestro Sirica ho fatto una bellissima esperienza, un bel percorso professionale, dopo 7 anni di lavoro con lui, siamo stati anche oltreoceano insieme, siamo stati in America, lui era la sua prima volta che andava in America, siamo stati insieme, non so se ti ricordi
0: come
1: quando
0: abbiamo
1: fecero
0: fatto?
1: Il fatto quando tu sei alla dogana dell'America, che fanno il timbro, tu devi mettere il dito, dicevo, ma questi che vogliono, che facciamo? È stata una bella cosa portare lì la cultura, la tradizione
0: e la passione
1: partenopea, soprattutto la passione. È stato un mio bagaglio personale di esperienze e ci ha arricchito tanto.
0: Lui è stato con me un anno e poi ci sono ritornato ancora per due anni ancora. Io nonostante l'età comunque mi muovo, vado in giro, vado a portare la pasticceria napoletana dappertutto, facciamo eventi, anche eventi di beneficenza, perciò non tengo niente e non voglio tenere niente. Allora se voi mi chiedete quanto paghi i tuoi prodotti, non lo so perché non mi interessa, mi interessa soltanto di dare la passione, di dare quello che c'ho dentro dopo tanti anni.
2: Ma pure per noi, scusami Giuseppe, la nostra passione che porta avanti Disabili International Radio, che noi anche noi lo facciamo senza scopo di lucro, quindi siamo intorno a Giuseppe, collaboriamo con lui e ne siamo veramente felici.
0: Allora io faccio vado nelle scuole, non vado a insegnare ma vado a trasmettere, perché l'insegnamento è una cosa, la trasmissione è un'altra, e quando finisce il corso ci sta l'emozione tra me e i ragazzi. Allora questo momento adesso che siamo qua, io adesso torno a casa più ricco.
3: Anche noi,
4: più sazi, specialmente.
2: Più sazi, vogliono mangiare.
5: Per lei c'era una prospettiva diversa da quella del pasticcere, oppure è stato sempre...
0: Io
5: è nato pasticcere, oppure...
0: Io ho incominciato da piccolino a 12 anni, poi tra pasticcere e musica, perché io ho cantato, avevamo un complessino dove facevamo un duo di chitarra, io e un mio amico, dove suonavamo e cantavamo. Poi la pasticceria ha preso il sopravvento, però la musica ce l'ho sempre nel cuore, perché la pasticceria è anche musica.
5: Certo. Tutto ciò che è arte è sempre musica.
0: Sì, tutto.
5: Bene, non abbiamo molto tempo ancora, perché qui qualcuno dice che abbiamo una fame che non ci si vede più. Ecco, e ti ringraziamo di essere stato con noi e speriamo di ritrovarti ancora.
0: Io ringrazio a voi di questa bella trovata con tutti quanti insieme e spero di incontrarci un'altra occasione che posso essere presente.
5: Senz'altro.
0: Perché non sto qua? Perché io a mezzogiorno sto in pasticceria, non vado a casa a mangiare con mia moglie. Allora chiaramente non sto mai a mangiare, ma solo il martedì sono libero e sto con mia moglie.
5: A parte
0: che io prendo prendo sempre 12-15 cazziate al giorno appena che mi sveglio, però la voglio bene sempre.
5: oggi ci siamo anche noi che abbiamo un po' rotto l'anno.
0: No, il piacere, questo vale più della mangiata con mia moglie, perché è un piacere veramente. E mi dispiace non stare con voi.
5: Grazie,
0: a condividere
5: a
0: questo bel momento.
5: Grazie, a presto.
4: Grazie.

Buongiorno a tutti, giù dalle brande, 12 maggio 2026, oggi ragazzi ne parleremo, è la giornata internazionale degli infermieri. Oh, allora, parleremo anche del disagio giovanile under 30. Disagio giovanile a livello psicologico e comportamentale. Buongiorno giù dalle brande, che io vi offro il caffè, quello nostro virtuale energetico, per farvi trascorrere una mattinata veramente energica, anzi per iniziarla.

Oggi è martedì 12 maggio 2026, rigorosamente in onda in diretta. Benvenuti, bentrovati in linea, c'è Simone Papini in onda. Da Monteleone d'Orvieto a Milano, Leroy 24orenews.it. Oggi, ragazzi, salutiamo fortemente le infermiere. Eh sì, perché oggi è la giornata internazionale dell'infermiere. L'infermiere è colui che sta vicino al malato proprio come il medico, però il medico magari è impegnato, magari non soltanto in corsia, il chirurgo nelle operazioni. L'infermiere è quello che ti soccorre, è quello che comunque si mette in contatto con il malato e poi insieme alle OS, ovviamente anche per far vivere la degenza in ospedale al malato stesso. Ci vuole tanta, tanta, tanta vita, tanta passione e tanto amore per fare questo lavoro. Non è un lavoro, è vero che nessuno lo è di base, però l'infermiere non è un mestiere che dice, vabbè, aspetto la fine del mese, è vero che puoi farlo in tanti altri mestieri, ma soprattutto nell'infermiere poi alla fine però si nota. L'infermiere, oh, ciao Simone, ciao Rodrigo, sono un infermiere, grazie per aver ricordato questo, grazie veramente a voi. Ciao Simone, sono Raffaella, sto studiando per diventare infermiera. Ecco, vedi, l'infermiere è quello che è vicino alla famiglia, quando magari passa in corsia dal malato il medico, magari ti può lasciare anche delle brutte notizie o comunque non piacevoli. L'infermiere è un po' quella spalla, certe volte, che sta un po' vicino in maniera diversa rispetto al medico. Oggi è questa giornata mondiale qua, 12 maggio 2026, rigorosamente in onda e in diretta. Che meraviglia, veramente. Perché purtroppo almeno una volta nella vita penso che ognuno di noi ha avuto a che fare con degli infermieri, o noi direttamente o magari qualche nostro caro. Quindi giornata mondiale veramente importante e fondamentale. Oggi facciamo gli auguri a Nereo. Oggi, nel 1974, l'Italia diventa una nazione moderna. Oggi vince il referendum abrogativo del divorzio. Vince il no. Perché a livello storico prima non era possibile. Quindi questo fa parte veramente della storia dell'uomo. 30, 52 anni fa l'Italia veramente dava una stoccata di grande liberazione, perché comunque al di là dei matrimoni riparatori, matrimoni combinati, noi veniamo da quella cultura lì, Quindi, insomma, tanto per capire di cosa stiamo parlando, cioè di noi. Oggi nel 1700 nasceva Luigi Vendidelli. Mentre a livello sportivo ricordiamo Leonardo Basile, 1983. Sempre nell'anno 1974 ricordiamo il primo scudetto della Lazio. Mentre oggi, a livello comunque di cultura, di letteratura, se vi va, vi proponiamo I No che aiutano a crescere, pubblicato nel 2000 da una psichiatra britannica, uno dei maggiori problemi che incontrano chi? I genitori moderni. Riguardante appunto le regole, l'orario con il quale e nel quale puoi stare un po' in internet, quanto puoi giocare, esci da quella camera, tra l'altro un altro capolavoro a livello letterario, se vi interessa dategli un'occhiata. A proposito di questo, avendo anticipato appunto oggi consigliandovi questo libro, tra poco parleremo di un disagio sempre più crescente a livello psicologico, purtroppo

Ci troviamo spesso a parlare del disagio psicologico. Proprio qualche tempo fa abbiamo anche un po' sempre nei vari articoli a livello comportamentale. Un po' l'odio per il lunedì, vi ricordate? Ecco, poi abbiamo scoperto che l'odio per il giorno della settimana equivale a un comportamento interiore proprio tutto nostro. Adesso andiamo nel Sole 24 Ore, dove appunto questo articolo, questa ricerca, segnala un allarme che non può essere sottovalutato: l'aumento di 75.000 nuovi pazienti under 35 fotografa la realtà complessa in cui il disagio psicologico sta diventando veramente una vera e propria emergenza generale. L'afflusso di giovani verso i servizi di salute mentale è cresciuto, pensate, drasticamente negli ultimi anni. Non si tratta, secondo l'articolo, solo di una maggiore voglia di parlare, ma di una necessità clinica. Quindi la fascia più colpita qual è? Quella dai 18 ai 35 anni, 75 nuovi accessi, tra l'altro, rappresentano una pressione veramente enorme su un sistema sanitario nazionale. E di questo un po' ne avevamo dato conto, quindi sempre qua in tempo zero. Perché c'è veramente una grande crescita, ma questo per quale motivo? Perché, torniamo a parlare nuovamente dei social media, non è responsabilità dei social media, ma è una assoluta combinazione. Nel social media ci sono le foto ritoccate adesso ultimamente anche con l'intelligenza artificiale, tutti abbronzati, tutti belli, tutti senza rughe. Perché devi apparire? Perché non esisti se non passi per i social media. Il social media è quello che ti fa capire che se non hai abbastanza like non conti sta beatissima cippa lippa. Il social media è quello che non devi passare inosservato. Questo è quello che invece la vita ti chiede. Cioè non frega nulla a nessuno se magari, che ne so, sei abbronzato, hai fitness, quindi comunque sia sei anche fisicato, quello lo dovresti fare proprio per il tuo benessere a livello fisico. Però il social media devi essere sempre pronto, con questi reel sempre più veloci. Quindi c'è questa pressione sociale. C'è Federica, ciao Simone, grazie veramente per averci condiviso l'articolo e soprattutto il libro. L'avevo letto qualche tempo fa, ma dovrò tornare a leggerlo. L'ho letto da ragazza, adesso ho dei ragazzi come figli. Perché questo, il compito dei genitori, è vero che non c'è un compito e non ci sono istruzioni prestabilite per i genitori e figli, però. Ciao Simone, non ho figli, ma sono una zia, mi chiamo Stefania, di un pronipote che si chiama Pier Francesco. Sono una persona che non ha potuto avere dei figli, però io il figlio, i figli li sento comunque che sono i miei nipoti. Ma certo, Stefi, ci mancherebbe altro. Questo è quello che accade potenzialmente, quindi dicevamo, nel comportamento di questo status sociale. Dovremmo un po' scangiarci. Ora, è vero che non possiamo assolutamente, magari si può anche fare. Ci si può distrarre direttamente dal social media, questo si può tranquillamente fare, però ci sentiremo un po' alienati. Dovremmo però, secondo l'articolo, in conclusione, imparare a vivere in maniera molto più coerente, più sveglia e più matura.

siamo delle macchine, siamo nei social media, come dicevamo poco fa, siamo nel futuro, benvenuti nel futuro, ossia nel presente. Assolutamente sì, perché c'è un nuovo passaggio veramente importante, fondamentale, che rappresenta il passo avanti cruciale per l'interfaccia cervello-computer. Attenzione! Allora, nel 2026, proprio in quest'anno, condotto da ricercatori con l'University, riguarderebbero, tra l'altro lo State University, pubblicato su Science in Street, e quindi un articolo che appunto va alla navigazione del 3D senza muovere neanche un muscolo a livello fisico. A differenza dei sistemi precedentemente illustrati, spesso si limitavano a muovere un cursore su uno schermo o comunque, diciamo, cambiare azioni semplici. Questa nuova tecnologia invece permette di navigare in ambiti virtuali complessi esclusivamente attraverso l'attivazione neurale. Non è necessario, pensate, alcun movimento muscolare. Mi viene in mente le persone malate di SLA, le persone che magari per qualche tipologia di malattie degenerative non possono parlare, non possono muoversi. Come fai a spiegarti? Sicuramente se puoi ancora farlo, puoi scriverlo tramite una lavagnetta. Altrimenti, ecco qua, quindi che arriva la tecnologia, l'informatica. Prima, poco fa, abbiamo parlato anche dell'importanza e a livello di diseducativo dei social media. Però, se usate bene le tecnologie, un po' come l'intelligenza artificiale, ecco qua che cosa ti combina. Il coinvolgimento tra aree cerebrali è un segreto di questo successo risultante nel fatto che il sistema non ascolta solo una parte del cervello, ma pensate, è decodificata in segnali provenienti da tre diverse aree motorie simultanee: la corteccia motoria primaria, quindi la corteccia premotoria della dorsale, la corteccia premofrontale ventrale, cioè quella ventrale per intenderci. Questo rende il controllo molto più fluido, naturale, e il sistema si muove rendendolo quasi umano. Apprendimento quindi a livello alfanumerico e alfabetico. Uno degli ostacoli storici qual era? Era il lungo tempo di addestramento, settimane, mesi, ma anche anni, richiesto all'intero per imparare a controllare il sistema. In questo studio, invece, il soggetto, quindi i meccani, sono stati in grado di navigare efficacemente dopo una fase di osservazione passiva. In pochissimi minuti, il cervello dimostra una capacità incredibile di adattarsi quasi istantaneamente all'algoritmo e quindi decodificarlo. Potrebbe essere probabilmente un futuro, perché questa tecnologia non è pensata solo per il gaming o ovviamente il metaverso, ma ha applicazioni ovviamente cliniche rivoluzionarie. Come anticipavamo prima, magari le persone con disabilità, con la SLA, magari le loro esperienze digitali, controllare ad esempio le sedie a rotelle a livello tecnologico con estrema facilità, potrebbe quindi aiutare il cervello a ricaricarsi. Proprio questo, dopo il l'ictus piuttosto che un trauma molto importante, la capacità di muoversi in uno spazio 3D, dice l'articolo, a livello virtuale, è il

Studio al controllo esclusivo, esoscheletro e arti robotici come ad esempio della realtà fisica. Diciamo che ormai siamo pronti, ragazzi, al passaggio della fase in cui la mente può solo cliccare, in una fase in cui la mente può esplorare e agire nello spazio, proprio come fa la mano a livello motorio. Anche quindi i grandi, meravigliosi esperimenti di filmografia hollywoodiani sono stati realizzati. E andiamo così.

0: Ragazzi, coraggio, coraggio. È vero che è solo martedì, però ce la possiamo fare. Beh, insomma, un saluto ancora agli infermieri. Grazie per tutto quello che fate, al reparto infermieristico, dottore e quant'altro. Vi auguro una buona continuazione su questa emittente, ovviamente con il morning show di Giuseppe. Noi ci sentiamo giovedì, che sarà un 14, perché questo mese i giovedì sono 7, 14, 21, 28. Ciao ragazzi, a giovedì, dai.
1: Buongiorno diavoletto, buongiorno, è arrivata anche stamattina. È arrivata anche stamattina.
2: Ma invece di dirmi buongiorno, ma io sento un odorino da quelle parti.
1: Da me? Che odore sente?
2: Mi è giunta la notizia che in una di queste vostre città di così terrestri, una tale Napoli, è stato inventato il tarallo fritto.
1: Il tarallo fritto, perché...
2: Ma il tarallo fritto, e lei invece di dirmi buongiorno non poteva mandarmi
1: il tarallo
2: un
1: fritto.
2: Bel tarallo fritto ma da mangiare? Ma e io... così a me... Ma a me tocca adesso venire lì tra di voi, mescolarvi, andare a Napoli, andare a rubare qualche tarallo fritto in via Toledo.
1: In via Toledo
2: va
1: a rubare il tarallo
2: perché
1: fritto.
2: Perché io mica lo pago, noi non li paghiamo, noi diavoli rubiamo e basta. No.
1: Cioè, abituate a rubare l'anima, rubate anche i taralli.
2: No, noi rubiamo l'anima. E perché vede, qui da noi ormai è una vita che le stiamo aspettando, poi noi le nostre vite sono lunghe, sono eterne, e quando arriva un'anima o un cuore ancora abbastanza integro, che noi proprio così ti facciamo fare un bagno di tramatura, di durezza, così lo rendiamo bello duro, pronto, ecco, diciamo, era una vita che ti stavo aspettando.
1: Mandiamo questo, era una vita che ti stavo aspettando, renga qui Antenna Abruzia, e per tutti voi che volete ascoltare il
2: che ci sopportate.
1: Aspettateci.

0: Ma voi lì, nelle tue cose lì all'inferno, come ve la cavate con la musica?
1: Con la musica? Noi solo abbiamo delle bande di gran casse, tutte stonate, stonati, gli ottoni tutti stonati.
0: Gli ottoni?
1: Sì, gli ottoni. No, aspetti, sono tutte pentole ammaccate, sì. Certo, questi qui sono i nostri ottoni, capito?
0: Ecco.
1: Abbiamo trombacce.
0: Giustamente trombacce.
1: Visto che qui si tromba anche la trombaccia. Vuole. Tra una tromba e l'altra, ecco. Una trombata e l'altra si trombaccia.
0: Ho capito.
1: Poi quindi tu, assolutamente non i violini, perché sono troppo sdolcinati.
0: Ecco.
1: Assolutamente.
0: Quindi lì
1: no.
0: Storie come queste qua non ne avete, cioè non, ci hanno richiesto
1: melense.
0: Sì, ci hanno tipo richiesto un brano che si chiama Il maestro di violino.
1: Ma per carità, il violino non si è mai detto. Questo strumentucolo per umanoidi sdolcinati non
0: romantici,
1: si è mai detto.
0: Romantici.
1: Ma per carità,
0: però il violino ha un suo fascino.
1: Che quale fascino?
0: Il fascino del cuore c'è il violino.
1: Nel
0: cuore.
1: A noi ci interessa il cuore del cuore.
0: Cuore.
1: Vuoi mettere quello del cuore, quello del Q ci vuole. Del fattore Q. Cioè il fattore Q. Il fattore Q è il fattore che sta sotto all'altezza.
0: Va bene, basta, non ci interessa.
1: In fondo alla spina dorsale.
0: Non ci interessa.
1: Quello è il fattore Q.
0: Fattore cuore, il maestro di violino, è un brano che a quest'ora può andare secondo alcuni, ci è stato richiesto da un signore che si chiama Giovanni e lo vuole dedicare a una sua amica che si chiama Francesca, Giovanni e Francesca. Perché poi c'è Domenico che inizia subito così, dice prenda l'archetto. Prenda, come inizia?
1: Ecco, vedi che c'è sempre qualcosa da prendere.
0: Sentiamo così. Vai, Denis, fai sentire come inizia il disco.
2: Allora è pronta, signorina?
0: È pronta, signorina. Sì, maestro, lei a sinistra.
2: Corregga la posizione dell'archetto.
0: Corregga la posizione.
2: Bene così.
0: Ecco, corregga.
3: Fa.
0: Allora
2: è pronta, signorina?
0: Sì, è pronta, dai.
4: Sì, maestro.
0: Sì, maestro.
2: Corregga la posizione dell'archetto.
0: Capito, corregga, Cristina.
1: Sì, cosa correggo?
0: Fa.
1: Insomma, si metta pronto, in posizione a squadra.
0: Ma insomma, Denis, lo vuoi mandare sto disco? Pure ogni poco fai, corregga la posizione dell'archetto. Dai.
3: Fa.
0: Ma la prende giusto? Eccolo, il fa del violino.
3: La mi.
0: Tu la senti, che bella nota. Diavoletto.
3: Attenzione al mi.
4: Mi scusi
0: pure,
3: Sol.
0: Vabbè. Sol.
3: Si fa,
0: certo che si fa.
1: Appunto, si fa.
3: Sol la si. La si don la fa.
0: La si. Vai.
3: Che cosa
0: che ti sta succedendo?
3: Sì.
0: Vabbè.

0: Bene. Allora ci vediamo dopodomani, signorina.
1: No, maestro.
0: Giovedì, allora.
1: No, maestro. Non verrò più.
0: E perché? Ha deciso di non continuare a studiare?
1: No, maestro.
0: Ma perché, allora?
1: Perché sono innamorata di lei.
2: Anche noi abbiamo i nostri amori e niente più, i nostri grandi amori e niente più da queste parti.
3: Ma tu c'hai Damon, amore... vai trovando, c'hai Damon tu?
2: No, ma Damon sì, è per lo spasso, poi c'ho Morfeo, giusto quando ho momenti di ripensamento, che vabbè, ma poi Morfeo mi fa questi coiti interrotti, mi capito, lui è un amante incostante, non mi sta, io ho bisogno, avrei bisogno un 5-6 ore di amplessi.
3: Mamma mia.
2: E lui
3: 5-6
2: mi fa
3: 5-6 ore, insomma, sono troppe.
2: E mezza, poi si sveglia e poi dice basta, non ce la faccio più, e poi non mi viene più a ritrovare. E qualche volta sì e qualche volta no, invece io voglio un grande amore e niente più. Uno che mi tenga impegnata almeno 6-7 ore, capisce?
3: Ho capito. E io vorrei ricordare a questo proposito che i nostri radioascoltatori possono venire in diretta con noi chiamando lo 02 63 79 34 94, ripeto 02 63 79 34 94, oppure possono anche mandare un messaggio 0320 19 78 490. Il messaggio può essere in vari modi, per esempio può essere modo scritto, modo vocale, oppure
2: WhatsApp.
3: Ok, questo è il modo
2: WhatsApp.
3: Quindi WhatsApp, e noi a questo punto più che un grande amore non ci rimane niente, ci rimane un messaggio
2: e
3: WhatsApp.
2: Le oche dell'inferno fanno così.
3: Ah, le oche sono queste che fanno.
2: E hanno la scorrengetta incorporata.
3: Ma allora quindi la nostra radio si può ascoltare sia per sulle onde in FM, anche con le? Con le?
2: Con radio si può... web.
3: No, web oppure con no, ci sono anche le applicazioni che si chiamano in come si chiamano? Ah? Come
2: app.
3: Si? Ecco.
2: Le app.
3: Ecco, quindi poi potete ascoltare la nostra radio con le app, della radio che avete, insomma, può essere Radio Antenna. Ecco, Radio Antenna Abruzzo, per esempio, cioè scrivendo sulla ricerca dell'App Store, come diresti tu?
2: App Store.
3: Scrivendo Antenna Abruzzo. Bene, allora, un grande amore, niente più qui stamattina. Ci fai morire tu. Sara, ciao Veronica.

0: scusi, ma scusi, ma lei cosa fa a Milano, scusi, qua lei qui?
1: Chi io?
0: Sì, beh, io ma sono... lei deve stare al... ma lei che è calabrese deve starsene a Lamezia.
1: Ah, ormai sono 14 anni che sono qui a Milano, io sono qui.
0: Ma se ne torni a Lamezia in Calabria?
1: Ma perché tornare a Lamezia, scusa?
0: Ma che si prenda uno di questi vostri mezzucoli terrestri?
1: Quali aerei?
0: Tipo treno.
1: Ah, ma vuole mandare col treno?
0: Treno, autobus.
1: Ma sa che con un treno per arrivare a Lamezia ci vogliono 14 ore.
0: Ma noi ci abbiamo il trasporto, il teletrasporto, ormai da 2000 anni qui dalle nostre parti. Noi ci materializziamo dove vogliamo noi. Per noi è una sciocchezza, è una sciocchezza.
1: Vabbè, se...
0: Vede, quando io riesco a intervenire nella trasmissione prima, molto prima, e io so già prima cosa dice lei nel suo almacacco.
1: Almanacco, scusi, si chiama...
0: No, nell'almacacco, almacacco. Guarda, solo stamattina c'era un po' di profumo di questo tarallo fritto, che deve essere proprio una cosa... Ma se no tutto il resto è proprio tutto caccheria proprio,
1: vabbè,
0: veramente.
1: Che vuole lei?
0: Ma insomma, guardi, io da Lamezia a Milano ci vado così.
1: Come? Con un colpo di dita.

0: caffè caldo, notizie fresche e la musica di un tempo. Non è mai troppo presto. In esclusiva su Antenna Abruzia con Giuseppe Cesena. In diretta dallo studio di Milano da lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7. Richiedi il tuo brano italiano telefonando allo 02 63 79 34 94 o WhatsApp vocale 320 19 78 490. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Salutiamo Loredana, Loredana che ci ascolta da Milano, e abbiamo ancora Francesca da Castrovillari, Maria da Albidona e ancora Antonella e Giuseppe da Terranova da Sibari con questo brano di Ivano, Ivano, come si chiama? Oscar
2: Fossati,
1: vabbè,
2: ecco.
1: Fossati, che si chiama Yesael.
2: Yes, sei infossato in una parola.
1: Mi sono infossato anche.
2: Sei infossati.
1: Eccolo qua, Yesael. 2, 3, 1.
2: Uno, contatto.
1: Contatto.
2: Contatto.
1: E beh, fino a che inizia, insomma. Adesso.
3: Nei suoi occhi c'è la vita, c'è l'amore.

0: Lisa,
1: ma tu non sai che qui mi continua a chiamare una certa Rosalina.
0: Ma ti chiama per, ti chiama per telefono?
1: No.
0: E come ti chiama?
1: Telepaticamente.
0: Ah, voi
1: questa,
0: non...
1: questa qui sta a Iesael, una delle città qui dell'inferno, no? Ah. E mi continua a dire, ma fammi rivedere Giuseppe, ah, che ma... me lo sono goduto e spupazzato.
0: Ah, quella volta lì che
1: che sei venuto dalle nostre parti, che ci siamo tanto divertiti qui. Ma sai che ti ho fatto conoscere tutte le diavolesse obese dell'inferno, ma questa Rosalina ha detto...
0: Questa Rosalina era...
1: lo voglio ancora, me lo voglio tutto accogliere tra le mie... sì, ecco, tra diciamo tra i miei arti, tra i miei arti inferiori, ecco.
0: Cioè, tra i suoi arti di lardo, praticamente.
1: Sì, praticamente. Lardosi, Sì, ecco, ha detto che ti vuole ancora.
0: Questa Rosalina.
1: Sì, ti vuole ancora. Ma tutto per lei.
0: Me la può descrivere gentilmente?
1: Ma guardi, hai messo 300 kg.
0: Ah, 300 kg, non è da 5
1: kg.
0: Sì.
1: Non usa mai l'acqua e sapone, capisci, oltretutto. Oh, okay. Quindi è bella, proprio un buon odore infernale, proprio, capisce? Penso che sia la donna ideale per lei, capisce?
0: Sì, poi magari la canta Fabio Concato che...
1: Sì, guardi, tra una conca e l'altra... lei è stata violentata ampiamente.
0: Io vorrei ricordare però Scanso e Chiucci che qui siamo rigorosamente in diretta Antenna Abruzzo con il circuito Abruzzo e le radio amiche associate che sono tantissime, poi ogni tanto le ricordiamo, però vorrei ricordare anche che i nostri radioascoltatori possono telefonarci. Ti ricordi il numero di telefono tu, diavolessa?
1: Ma neanche per assolutamente no.
0: Allora, il numero lo dico: 02 63 79 34 94 il numero.
1: Oppure
0: 320 19 78 490. Tu puoi dire a che cosa serve questo numero?
1: Per messaggi vari e messaggi famosi, quelli di WhatsApp.
0: Vabbè, e allora accontentiamoci di questa, come hai detto, Rosalina? Questa diavolessa.
1: Sì, Rosalina che ti chiede, dice che vuole congiungersi carnalmente con te.
0: Vabbè,
1: dai,
0: salutiamo.
1: Prenditi un po' di integratori, perché tu sai che tu ormai col tuo è tutto consunto, ormai non ce la fai più.
0: Salutiamo il nostro amico Paolo da Radio Roma Sud. E a questo punto mandiamo questo brano di Rosalina anche per Irene che ci ascolta da Firenze. E poi abbiamo ancora Nadia che ci ascolta da Cosenza. Allora andiamo con Fabio Concato e questo brano Rosalina.
1: Rosalina.
0: Mamma mia, cosa mi fai tu stamattina? Rosalina.
1: Rosalina.
0: Che devo sopportare ogni giorno? Cosa devo sopportare?
2: Fino a sera o sera

0: E la 5.50.
1: La
0: ci laviamo? Ci laviamo?
1: No, ma neanche per sogno. Rosalina non si lava mai, non si lava mai a quest'appone, mai a quest'appone, perché no? Così c'è questo bel appunto odore infernale, capito? Qui c'è l'Odefogne, non l'Odefogne.
0: E allora gli stagli ad Antenna Abruzia per Jessica, e ancora per Aurelia e per Mirko che ci ascolta da Milano. Acqua e sapone qui ad Antenna Abruzia, al circuito Abruzio con Lady Cristina e Giuseppe Cesena.

0: denti, adesso sì che mi piaccio, sono proprio una bambola.
1: Guarda, tu saresti una bambola.
0: Ma noi, sai che noi diavolesse comunque abbiamo la possibilità di trasformarci come vogliamo, e oggi
1: vabbè, però,
0: ho deciso,
1: insomma,
0: che sarò una bambolona fatale.
1: Ma di gomma?
0: No.
1: No.
0: Vabbè, simil carne.
1: Perché,
0: oh, sì, tra la... sì.
1: Sarei una bambolona.
0: Una bambolona, una bella sciofolotta. Che quando gli uomini.

0: Voi omuncoli terrestri, ci guardate, fate così, da bambolotta come sono oggi. Caro uomo, ti tengo nel pugno.
1: Ho capito. Allora ci ascoltiamo per Francesca da Mendolara, per Rino da Lazzate.
0: Lazzate,
1: sì, un paese che si chiama Lazzate. Poi abbiamo Rosy che ci ascolta da Milano e ancora abbiamo... Erminia che ci ascolta da Firenze, questo brano che si chiama La Bambola.
0: La Bambola, oh,
2: bravo.
0: Dedicato a me,
1: a te.
0: Bambolina,
1: vai, 2, 3, 1,
0: 1, 2.

0: poi mi butti giù, poi ti butto giù, ti butto giù.
1: E poi voli nell'aria
0: come Samuela e Francesca, ancora da Milano, e Gertrude da Monza. Beh, non poteva essere che da Monza, la Gertrude, sì, da Monza. E Marcella Bella qui sul circuito Bruzio e su Antena Bruzio e le radio amiche.

0: nell'aria. Dov'è l'aria? Dov'è?
1: Cosa fai nell'aria? Io non ho le ali, tu ce le hai le ali. Adesso che sono diventata una signora qualunque, no, non ce le ho.
0: Tu cosa c'hai?
1: Ali. No, basta, Ali. E tu come sei? Come ti muovi?
0: Io sono a piedi.
1: A piedi?
0: Certo, sono sempre a piedi.
1: Nel senso che sei alla canna del gas, insomma.
0: Cioè io vado nelle metro, dove trovo un sacco di ragazze carine che mi aiutano, mi accompagnano fino a casa.
1: Tutte cieche. Tu non saresti stato un cuore intero se non avessi incontrato me. Io sono proprio il tuo altro mezzo cuore, guarda.
0: Senti, qua abbiamo il brano di Renato Zero che ha a che fare con le fragole, con la merenda, la merenda.
1: Ah, vabbè, ma è perché tu sei, praticamente tu vali quasi zero, capisci? E io sono quella che ti ha dato un valore aggiunto.
0: Ma di valore che è sto la tua...
1: Il tuo valore,
0: qual è
1: questo aggiunto?
0: Valore aggiunto
1: sono,
0: che mi
1: sono io, sono io con la, sì, mia, con la mia mole, la mia simpatia, la mia modestia, capito?
0: Oh, modestia, questa insomma.
1: Ah, dai, facciamoci questa merendina, Dava.
0: Facciamoci sta merenda. Salutiamo Melania che ci ascolta da Torino, Giuseppe da Torino e Rosa da Torino, la mia sorellona da Torino che ci ascolta sempre in replica.
2: Ti farei come una frase.

la merenda di fragole. E allora a questo punto andiamo con sto cielo, il cielo blu sopra le nuvole dei Pooh. Ti pare che dovevi merumiata anche questo? Ma dai, non sputare sul, ma dai, costa tosse.

0: sopra le nuvole, la città sopra le nuvole. Diavoletto, tu hai fatto colazione già, sì?
1: Sì, certo, spezzatino di dinosauro. Ah, dimenticavo che noi intanto ci facciamo anche così un drink al fuoco.
0: Il drink al fuoco?
1: Sì, ci sono questo, qui si chiama proprio mangiafuoco, no? Questo
0: mangiafuoco,
1: drink, questo aperitivo, viene proprio chiamato mangiafuoco, capito?
0: Ho capito.
1: E ti serve proprio per corroborare poi la digestione delle spuntine al dinosauro, così.
0: Ho capito.
1: E ci servono,
0: Bene.
1: Perché noi abbiamo la digestione pesante.
0: Certo, insomma. Allora.
1: Io adesso volevo farmi questa bevanda che si chiama mangiafuoco, che aiuta così a digerire questa colazioncina. Ah. Appunto di spuntini di dinosauro, ecco.
0: Io questa bevanda la vorrei far bere a Max.
1: Non lo so, Max.
0: Max, sì.
1: Ma dai, Max, poverino, ma lui muore subito.
0: Salutiamo anche Nicola e Natia, perché giustamente anche loro potrebbero.
1: Ma raccogliere. Anche loro, ma sono terrestri.
0: Sono terrestri.
1: Anche loro. Noi diaboliche no.
0: Voi diaboliche non siete. Va bene, allora abbiamo questa bevanda, Mangia Fuoco, e anche Mangia Fuoco il brano che segue adesso. Mangia Fuoco, olè! È pesante,
1: è pesante. Sto

non ce l'hai. Se si accorge che il ballo non lo fa, allora sono guai e te ne accorgerai. Attento a quel che fai, attento ragazzo, chiama i suoi gendarmi.

allora sono guai, e te ne accorgerai. Attento a quel che fai, attento ragazzi, che ha messo a gendarmi.

0: Ma non c'è nessuno stamattina. No.
1: Ma
0: Non c'è
1: no,
0: nessuno. Ah, ci.
1: ci siamo.
0: Ah,
1: Siamo molto.
0: c'è anche questa mattina, allora.
1: Sì, siamo molto vispe stamattina. Siamo molto vispe.
0: Sì.
1: Siamo erotiche.
0: No,
1: Siamo
0: siamo.
1: erotiche. Siamo
0: Cioè,
1: erotiche stamattina.
0: come si.
1: Stamattina mi sono svegliata erotica.
0: Oh. No, dai, perché questo.
1: Come no, dai? Uno dovrebbe dire sì, dai, non no, dai.
0: No, no, no, dai, questo.
1: Vabbè che quando si fa l'amore alle volte sì,
0: Che è
1: no,
0: questo erotico? No, al limite con un color ti sei svegliata, come un condor.
1: no, mi sono svegliata erotica e voglio parlare dell'erotismo.
0: Allora, vogliamo parlare dell'erotismo. Allora, prima di parlare.
1: Allora, quanto è importante l'erotismo? È molto importante la sensualità, la sessualità
0: Sì,
1: anzi.
0: quanto è
1: Molto
0: importante.
1: importante, molto importante. Non è fondamentale per l'amore, ma è un tassello importantissimo.
0: Ah, è un
1: Ecco,
0: tassello.
1: sì, però poi quando si va avanti con l'età si perdono un po' i
0: Si
1: colpi,
0: perdono i colpi,
1: purtroppo.
0: vabbè.
1: Bisogna pensare anche a quelli che sono un po' più su di età. E allora
0: Ecco.
1: si diventa tristi perché non si può più fare l'amore come si faceva una volta.
0: Certo.
1: Allora utilizzate le carezze, accarezzatevi, vogliatevi bene,
0: Ah, ecco questo.
1: sostituite
0: Quello che non si può fare con un
1: quello
0: po'.
1: non si può fare con delle dolcezze, delle carezze, delle alternative. Sì, pensiamo anche a alle persone su di età, ecco,
0: Ecco.
1: non solo ai giovani che sappiamo benissimo, voglio fare
0: It's the color
1: l'amore falananini.
0: Sì, and the color
1: Sì,
0: inside.
1: ma non è la Nannini questa.
0: Sì, voglio fare la. Vabbè, comunque, and the color
1: Questa è
0: inside.
1: The Color Inside,
0: Sì,
1: ragazzi.
0: dai.
1: Vabbè, i colori dell'amore,
0: Colore
1: dai.
0: dell'amore, vai.

0: con loro in Sai e abbiamo la nostra Francesca.
1: Ciao, super erotica oggi. Anche alla mattina, anzi, proprio perché c'è questo orario strano mattutino, l'erotismo si è fatto sentire, è vispo.
0: Ah, hai capito.
1: Risvegliato.
0: Si risveglia la prima mattina. Bene, tu che ne pensi dei dinosauri?
1: Io penso che facevano l'amore anche loro.
0: No, vabbè. Cioè, devono riprodursi.
1: Era un po' difficoltoso, magari perché vista la mole, non lo so.
0: Però il dinosauro sembrerebbe
1: ma
0: che...
1: Ma quanto ce l'avranno grandi,
0: sì,
1: i dinosauri?
0: Ma no. Sembrerebbe che il dinosauro discenda... Cioè, l'ultimo dinosauro che noi abbiamo qua sono gli uccelli.
1: Ah, addirittura, se sono rimpiccioliti così tanto. Io l'ho detto che erano gli uccelli, vedi?
0: I dinosauri...
1: sono grandi quanto un uccello.
0: I dinosauri, diciamo, l'ultima generazione dei dinosauri sono gli uccelli.
1: Mappalo, quanto ce l'hanno grosso.
0: Gli uccelli, poverini, sembrerebbe che non hanno una grossa intelligenza, cioè, mentre anche i dinosauri, insomma, se si vuole configurare, così dicevano alcuni scienziati americani, di pensare, dice che magari perché vedere, vediamo se i dinosauri possono avere la stessa intelligenza di noi umani. E si è rimasti invece che, siccome gli uccelli non hanno grande intelligenza, vuol dire che anche i dinosauri non erano poi tanto
1: perché
0: intelligenti.
1: Perché la costituzione del cervello degli uccelli è molto simile a quella dei dinosauri.
0: È così. E quindi uno avere il cervello come una gallina vuol dire che, insomma, c'è il cervello come un dinosauro.
1: Ecco, vedi, uno si sente più importante poi. Che dire, non fa il cervello come una gallina, ma il cervello come un dinosauro, uno si sente più importante, non basta la mole. Insomma,
0: ecco, il dinosauro.
1: Sono imponente.
0: Bene. E allora ascoltiamoci.
1: Poi, se una volta si faceva la gara da ragazzi, no? Chi ce l'aveva più grosso ed era più importante, no? Ed era il capo della banda.
0: Capo della banda.
1: Allora, chissà che cosa avevano i dinosauri, ho detto, ma.
0: Chi lo sa, vabbè.
1: Vi lascio con questo dubbio amletico.
0: Bene, ascoltiamo il prossimo brano.
1: Che è The Coming to My Life, Dinosauro.
0: Dinosauro, vabbè.

0: signori uccelli, questi animali che tutti i giorni sono qui con noi e ci fanno compagnia, i
1: Sì,
0: cani.
1: che bello, sono d'accordo. Chissà, magari grossi così, la teoria di quelli che sono grandi a grossi, poi magari piccolo così l'uccello.
0: Ma stamattina proprio.
1: Ma scusa, ma non ho capito, parli di dinosauri e uccelli, per cui, insomma,
0: Vabbè, lasciamo questo argomento.
1: io sono erotica oggi.
0: Parliamo un'altra cosa. Parliamo
1: Sì.
0: degli anni luce. Cos'è
1: Gli anni
0: l'anno?
1: luce, un anno luce, non lo so cos'è un anno luce, bisogna essere veloci come la luce per raggiungere un anno.
0: Infatti, è proprio così. La luce viaggia a 300.000 km al secondo, un anno luce. E pensa che solo a 26 anni luce c'è un pianeta che sembrerebbe alla stessa formazione della Terra, e quindi con acqua, gas ed altro. E ci potrebbe essere lì
1: E
0: un altro,
1: uccelli.
0: ma forse anche dinosauri, subito uccelli.
1: Ah, ecco. Mamma mia, ancora i dinosauri. Chissà che foreste allora ci devono essere, perché quelli lì erano molto erbivori, a parte il tirannosauro, mangiavano tanta erba
0: Sì,
1: dagli alberi. E c'erano le
0: erano
1: foreste pluviali.
0: erbivori. Ecco, quindi diciamo a 26 anni luce si pensa che potrebbe esserci, insomma, a 26 anni luce, ragazzi, quando ci arriviamo noi?
1: Ma
0: Quando arriviamo noi?
1: sarà un universo parallelo, sarà più o meno.
0: E allora,
1: Non ci incontreremo mai.
0: no,
1: Ci incontreremo all'infinito,
0: noi saremmo già morti,
1: come due
0: forse.
1: rette parallele.
0: Due rette non si incontrano mai, due rette parallele.
1: No, si incontrano all'infinito.
0: No, non si incontrano,
1: No,
0: l'infinito
1: si incontrano all'infinito, si dice.
0: non. Ah,
1: No,
0: siccome.
1: si dice così, io sono stata promossa in prima elementare.
0: I primi a diventare Star Wars. Vabbè, e allora prossimo brano, perché altrimenti la gente dice che questi due chiacchierano, ma la musica non la mandano per niente. Non la mandano.

0: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104,9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica 92.2 Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3 Praia, Radio Empire 94.9, 107, Radio R 89.100 Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94.300 Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89.9 Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104.7 Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.
2: E siamo qui in diretta con Francesca, che questa mattina è erotica.
3: Sì, sono super erotica. Perché fa bene ragazzi, anche delle carezze, fatevi anche solo delle carezze. Se c'era... non riuscite a fare altro,
2: anche il Papa dice: fate una carezza ai vostri bambini, diceva il Papa.
3: Adesso questa è un'altra cosa. Parlavo di un altro tipo di carezza. No, non fate queste carezze ai bambini, perché no, insomma, se no andiamo sulla pedofilia. Quindi.
2: E quindi...
3: parlavo di un altro tipo di carezze io, quindi no, non mettiamoci dentro i bambini.
2: Ecco, abbiamo parlato di dinosauri, abbiamo parlato di anni luce, parliamo di dieta.
3: Ah, che dieta facevano i dinosauri?
2: Nessuna dieta.
3: Allora, per essere così grossi, mangiavano più non posso.
2: Chili e chili di erba, noi diciamo che dovremmo avere quasi 2000 calorie al giorno, perché altrimenti con il fabbisogno vitale è circa di 1300, però insomma con 2000 calorie insomma si sta bene. Quindi,
3: tu fisiologicamente quante... 1300, non lo so quante ne introduco, perché ultimamente non sono più a dieta. Sono stata a dieta per un certo periodo quest'estate, perché avevo mangiato troppo, sinceramente. Avevo mangiato troppo, poi... e allora mi sono messa in regola, ho fatto la mia dieta. Se volete ve l'accenno.
2: No, io
3: no, non volete
2: quando devo mangiare tiro un dado, se esce uno mangio poco, se esce sei mangio di tutto, quindi faccio come DJ Dado.
3: DJ Dado. Coming,
2: eccolo qua, DJ Dado.

0: E care Francesca, il tempo qui se ne va, passa subito. Quattro chiacchiere che abbiamo fatto stamattina, già è andato via.
1: Come,
0: tutto.
1: È già finito?
0: Abbiamo quasi
1: finito.
0: Abbiamo ancora un minutino,
1: io
0: giusto per
1: parlare della mia dieta. Vabbè, comunque sapete, niente liquori, niente pasticcini, niente dolci. Fatemi il movimento, questo lo sapete tutti. Se non riuscite a fare il ginnastico o a ballare su queste belle musiche, fatevi una passeggiata.
0: E tu adesso che torni a dormire per caso?
1: Non ci riesco, ma se potesse, guarda, tornerei a dormire, ma non ci riesco, farò una passeggiata.
0: Ti fa una passeggiata. E va bene, allora passeggia pure, che noi ce ne andiamo con un brano che si titola
1: Coming Through the Light.
0: Coming Through the Light arriva qui. E ci sentiamo naturalmente la prossima volta. Ciao, buona giornata.
1: Va bene, ciao.
0: Ciao.
1: Ciao. A tutti.

0: Dulcis in fundo, abbiamo oggi il nostro Leonardo per un attacco, per un carico di vitamine. Anche oggi?
1: Come... Buongiorno, buongiorno caro Giuseppe, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Sì, effettivamente anche oggi parleremo di vitamine e in particolare della vitamina E. Se io dovessi dare un titolo a questa vitamina, direi lo scudo del nostro corpo.
0: Lo scudo? Okay?
1: Sì, lo scudo, mi piace questa cosa, diciamo. Spesso sentiamo parlare di vitamine come se fossero dei piccoli mattoni, no, per la salute.
0: Sì.
1: Ma in realtà, se dovessi dare un soprannome alla vitamina D, la chiamerei lo scudo invisibile.
0: La vitamina...
1: A differenza di altre vitamine, in realtà, che diciamo servono a produrre energia immediata, no? Cioè ti danno subito energia, no? La vitamina E lavora, come dire, un po' dietro le quinte, no? Un po' nascosta, diciamo, per proteggerci, ad esempio, per esempio, dall'usura dell'ambiente. Quindi il suo ruolo, fra virgolette, principale, ma non ha solo questo, diciamo il ruolo per eccellenza, è quello di essere un potente antiossidante. Cioè, cosa significa essere un potente antiossidante? Provate a immaginare, a tagliare una mela, lasciatela all'aria e dopo poco cosa si nota? Si nota che diventa scura.
0: Sì.
1: Quello è lo stress ossidativo. Nel nostro corpo succede qualcosa di simile, che è dovuto a cosa? Ad esempio all'inquinamento, al fumo, oppure semplicemente allo stress. Quindi a cosa serve essenzialmente? Neutralizza i cosiddetti radicali liberi, cioè le cellule impazzite, impedendo loro di, come dire, di la vitamina E tende a non far danneggiare le nostre cellule. È la nostra prima linea di difesa per tutti i tessuti. Quindi questa, poi dopo magari lo vedremo in altre situazioni, altre due cose cui serve la vitamina E. E adesso
0: pausa,
1: magari mandiamo una canzone.
0: E che tu indovini.

0: Grab some friends and an ice-cold Mountain Dew today.
1: Mountain Dew!
2: Ad esempio, riduce il danno muscolare, no? Magari quando facciamo una corsa o camminiamo tanto, no? Poi ci troviamo che abbiamo un dolore, no? E quelle sono delle micro lesioni che subiscono i nostri muscoli. E quindi la vitamina E ha questa funzione, no? Diciamo, di rigenerare il nostro muscolo. Poi la vitamina E protegge i nostri globuli rossi, che sono le navette che in poche parole trasportano l'ossigeno ai muscoli. Ecco, quindi sì, il sangue quindi ossigenano i nostri muscoli. Quindi se i globuli rossi sono sani e flessibili grazie alla antiossidante eccetera, circolano meglio anche nei nostri capillari più piccoli, quindi cosa succede? Migliorando la resistenza allo sforzo. Quindi la vitamina E agisce come un meccanico che mentre noi ci riposiamo ripara le nostre micro lesioni, quindi questa è una cosa importante anche per chi fa sport. Poi invece un'altra, e con questa magari andiamo verso la fine, diciamo, sì. La vitamina E viene usata moltissimo per chi produce creme, cioè dal lato estetico, diciamo, no? È considerato l'elisir della giovinezza in un certo senso, perché innanzitutto è presente quasi in ogni crema, no? Per le donne lo sanno queste, ma anche i maschietti, perché oggi le creme le utilizzano anche i maschietti.
3: Ah, voi, forse anche
2: la sua
3: di più.
2: Funzione principale è, come scusa?
3: Forse anche di più.
2: Forse sì, è vero. Ed è il, diciamo, cosa serve? È un protettore, il protettore numero uno del collagene e dell'elastina, cioè che sono le proteine che tengono la nostra pelle soda, ok? Poi serve anche per ridurre gli effetti dell'esposizione alla luce, no? Quindi il nemico principale della pelle non è solo il tempo, ma il sole, i raggi UV, cioè creano i soliti radicali liberi, no? Che distruggono le fibre elastiche e così via. Agisce come un filtro, diciamo, secondario, no? Quindi anche molte creme solari abbondano di vitamina E, quindi, no? E quindi limitano i danni causati, per esempio, come le macchie solari, eccetera. Quindi ha un potere di idratare e di riparare. Oltretutto, essendo un olio, quindi cosa vuol dire un olio? È che è una vitamina liposolubile, quindi che si scioglie nei grassi, rinforza la barriera cutanea, perché la nostra pelle, diciamo, è essenzialmente composta da grassi. Ecco. Quindi, come ho detto, rinforza la nostra barriera cutanea. Ecco, diciamo che questo in conclusione sono gli elementi fondamentali della nostra vitamina E. E con questo anche per oggi abbiamo dato il nostro supporto giornaliero.
3: E se volete il vostro Leonardo direttamente collegato con voi, basta che mi chiamate al 320 19 78 490 e io vi ci faccio parlare. Se avete problemi di vitamine ed altre, le volete essere rispiegate, giusto. Potete chiamare me, io vi metto in collegamento con il nostro Leonardo e lo avremo. 320 19 78 490 è tutto per oggi. E allora cosa diciamo?
2: Sigla!
4: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto! Non è mai troppo presto!
5: Non è mai troppo presto!
4: Con Giuseppe Cesena.
3: Eh sì, anche oggi abbiamo finito per quanto riguarda questo appuntamento di questo martedì e abbiamo terminato, abbiamo avuto le nostre rubriche, abbiamo parlato con i nostri amici, vi ricordiamo il numero per domani, 320 19 78 490, 320 19 78 490.

E allora non è mai troppo presto, torna domani con il vostro Ceccantibus per tante novità, tante cose che vi fanno stare insieme tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Allora a domani con il vostro Ceccantibus!

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. In collegamento con Giuseppe Cesena avete ascoltato il programma Non è mai troppo presto. Grazie per essere stati con noi.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

cosmo. Dall'universo ora qualcosa ci riporta a te.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

da questa nuvola si vede che c'è un'isola possibile. Ma perché questo non accada, c'è chi fa l'impossibile. E se ti affacci un po', tu puoi vedere crescere anche gli alberi. E fra il corbezzolo ed il mirto, fiorir le supercarceri.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: Magical Mystery Tour, un viaggio universale alla scoperta della musica di ogni tempo. Conduce Chico Lecca.
1: La dimostrazione che siete pronti per iniziare un nuovo percorso della fantasia è palesato dalla vostra puntualità, quindi ben arrivati sul punto d'incontro. Senza questo indispensabile rendezvous non si può aspirare a salire sul disco bus. Il mio staff è composto dalla copilota Roberta, dalle hostess di bordo Patrizia Daniela e da remoto dall'ingegnere del suono Toto, e siccome i miei viaggi sono legati al superamento delle frontiere, non solo quelle geografiche ma soprattutto quelle della mente, diamo il via ufficialmente al nostro itinerario dell'immaginazione con i Sally Shapiro. Sono l'autista Chico Lecca e il Magical Mystery Tour inizia adesso.

avete già iniziato ad ammirare i primi panorami che stiamo incrociando, è però altrettanto interessante ascoltare le curiosità e le notizie sugli artisti che propongo per farveli conoscere meglio. Perciò partiamo col duo Sally Shapiro, dietro il cui nome si cela il produttore e compositore svedese Jörgen Ovenbjörg. Mente di questo progetto neo-italo-disco è la cantante che resta volutamente anonima perché per sua ammissione troppo timida per registrare un videoclip o esibirsi dal vivo. Pare sia una romanticona che balla tutta la notte nelle piccole discoteche e cammina al chiaro di luna pensando alle sue storie d'amore. A proposito, avete inaugurato col loro brano dal titolo Rant il mio dancing itinerante realizzato ribulonando la selleria a spari finestroni per creare al centro del corridoio un più vasto spazio pestabile e ne sono lieto. Ora, siccome il mio obiettivo è quello di farvi ascoltare belle sonorità con un ventaglio comprendente dagli anni 70 ad oggi, ballatevi anche gli Youth Corporation. Ancora ben saliti sull'autobus turistico musicale guidato da Kiko Lecca.

Rock the Bolt, canzone del trio americano Hughes Corporation, fu scritta da Wally Holmes. Inizialmente sembrava che sarebbe stato un flop, dato che passarono mesi senza alcuna programmazione radiofonica né vendite significative. Solo quando la canzone divenne un successo disco a New York, le radio Top 40 finalmente lo iniziarono a trasmettere, portandolo ad entrare nella Hot 100 e a scalare la classifica fino al primo posto negli States, ma raggiunse anche la Top 10 nel Regno Unito. Disco d'oro, alcuni esperti la proclamano la prima canzone disco a raggiungere la numero 1 nella Billboard Hot 100, mentre altri attribuiscono questo primato a Love's Theme della Love Unlimited Orchestra o a The Sound of Philadelphia dei Mother, Father, Sister and Brothers, entrambi successi del 74. Si prosegue lenti ma continui con i Rurals. Ancora buon viaggio dal vostro Chicco Lecca, un po' autista, un po' disc jockey.

in pieno stile Deep House, New Jazz, No Power e il bel branetozzo dei Rurals. Trio ben coeso formato dai DJ e producer Andy Compton, Brazil, e dalla vocalist Mary Twick. Dal 94 perfezionano uno stile unico che unisce elementi live a ritmi incalzanti di musica elettronica che producono direttamente dal loro rifugio in campagna, dove si rinchiudono per allontanarsi da elementi di disturbo vari. Poco o niente conosciuti nel nostro bel paese, vedrò prossimamente di setacciare altri loro brani per farveli apprezzare maggiormente. Continuiamo con un grande classico di John Amott Redding. State viaggiando sul disco bass condotto dal sottoscritto, che si scrive Kiko Leca, ma si legge Mitica Dance.

0: Drop the Pilot, scritta e interpretata dalla cantautrice inglese Joan Amor Trading, è stata pubblicata dalla AM Records a febbraio 83 come singolo principale del loro ottavo album da studio The Key. Il brano raggiunse primissime posizioni nella classifica dei singoli del Regno Unito e trascorse un totale di 10 settimane nella Top 40. Trionfò anche in Australia, Nuova Zelanda, Sudafrica, fino ad entrare di diritto nella Billboard Hot 100 statunitense. Se volete leggere le recensioni dei migliori DJ, delle migliori radio di quel periodo, frugate in rete. Rientriamo nel recente insieme alla copiata Winta e Laiora Twaney, che ci accompagneranno fino alla prima delle due fermate più gradite da voi passeggeri, quella del caffè. Degustatelo con calma per apprezzarne maggiormente l'aroma. Il conducente Chico Lecca vi augura buon coffee break.
1: Hey baby, I know it's late, but I wanna say something to you. You know, sometimes life is unfair. We have good times or bad times. But you know that when bad times comes, I'm gonna stay silent to avoid making it worse. I know you'll say, it makes no sense and communication is the key. And you're right, baby. I don't want to fight with you, honey, 'cause

di questa strana coppia composta da Winter Ephraim Negasi e Laiora Twaini. Si sa con certezza che la prima è una musicista norvegese di R&B originaria di Oslo, ma della seconda non ci sono prove certe che sia un'artista umana. Comunque sia, anche se generato dall'intelligenza artificiale, questo pezzo è assolutamente fantastico ed è stato un piacere impiegarlo come sottofondo per la nostra pausa caffè. Caffè che ci è stato offerto dalla banconiera Zoe. Con bricola di furfanti, fra pochissimo il conducente Chico Leca seguiterà il cammino musical turistico dopo il rimbombante colpo di clacson che vi richiamerà a bordo insieme a Cyndi Lauper, e sarete ancora in Magical Mystery Tour. Let's go.

Dopo la rinvigorente pausa caffè siamo ripartiti come anticipato con Cyndi Lauper e la Time After Time, canzone tratta dal suo album di debutto in studio She's So Unusual dell'83. Dopo aver ricevuto recensioni positive dalla critica musicale, con molti che hanno elogiato la canzone etichettandola d'amore, solida e memorabile, è stata anche nominata uno dei più grandi brani pop di tutti i tempi da molti media, fra cui Rolling Stones, Nervi e MTV. La nomination al Grammy Award per canzone dell'anno era quindi più che dovuta. Proseguiamo con Eva. State errando sull'autobus discoteca guidato dal sottoscritto che si scrive Chicoleca ma si legge Gran Bella Dance.

Eva è un'altra artista poco, anzi zero conosciuta in Italia, ma molto apprezzata nei paesi francofoni. Nel 2025 firma Fume Blanche, album dal quale ho estratto questa bottega. Vero e proprio ego trip fédérateur che gli psicologi potrebbero tradurre in viaggio dell'ego unificante. Un'energia festosa che celebra il potere delle ragazze e la fiducia in sé. Tra pop e banger urbain il morso si impone immediatamente. La bella francesina cede il passo a John Wade. Siete sempre in Magical Mystery Tour con un Chico Leca, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey. Every time I think of you.

Con la memorabile Missing You siamo rientrati nella regola dell'alternanza che impone, dopo un brano del recente, di passare ad uno del passato. Pubblicata nel giugno 84 come singolo principale del suo secondo album No Breaks, raggiunse il primo posto nella classifica statunitense Billboard Album Rock Tracks e nella Billboard Hot 100, nonché il nono posto nella classifica britannica dei singoli. Era logico, quindi, che fosse candidata al Grammy Award dell'85 come miglior interpretazione vocale pop maschile. Vi ricordo le emittenti che consentono ad ascoltare in ogni angolo del mondo voi siate le nostre passeggiate musicali, perciò saluto Mare Italia Toronto Canada, M1 Ferrara, Club Music DJ Torino, Felix On Air 2026 Pordenone, Studio 101 Tortoli, Music Factory Oristano, Team 2000, Villa Urbana Music, Centrale, Country Music Italia, Corallo Villa Puzzu, Sardegna Costa Smeralda, Italia Emergenti in DAB, Web, FM, App, compresa l'app Radio Garden per l'ascolto col telefonino, ma anche le restanti radio francesi, spagnole, inglesi e d'oltreoceano che congiunte ci rinviano in FM nei loro distretti a favore degli amici italiani in modalità vacanzieri o residenti in quelle zone per lavoro. Se entrate sul mio profilo Facebook Chico Lecca, Chico scritto K-I-K-O, avrete la lista dei link grazie ai quali passare in automatico alla vostra radio prediletta. Torniamo al recente con Joe Pasiello.

Sono sicuro che anche di Joe Paciello sapete ben poco ed è per questo che ci sono io ad informarvi tra un panorama e l'altro della nostra bella gitarella fuoriporta. Non è uno sbarbatello e, malgrado abbia quasi 20 anni di carriera e sia uno dei DJ e produttori più talentuosi e rispettati della scena house, tanto da essere citato per 2 anni consecutivi nella top 100 dei migliori DJ e produttori, è poco o niente conosciuto in Italia se non negli ambienti di nicchia. Sarà mia premura a proporvi altri suoi brani, ma per adesso sono felice che me l'abbiate apprezzato con Monte Carlo Bay. Altro salto nel passato con i Tears for Fears. Questo è il Magical Mystery Tour e questo è Kiko Leka.

Everybody Wants to Rule the World, canzone del gruppo pop rock inglese Tears for Fears, pubblicata a marzo 85, è sicuramente uno dei loro bigliettini da visita col quale hanno spaccato in tutto il mondo. Brano dichiaratamente new wave e synth pop, descrive il desiderio umano di controllo e potere e si concentra su temi di corruzione. La curiosità è questa: in quest'ultimo periodo i Tears for Fears hanno affermato che, siccome i temi di guerra fredda e non solo sono altrettanto toccanti come lo erano quando l'avevano scritta, hanno ripreso in esame la canzone e il suo messaggio con una piccola variazione. Mentre allora si trattava di Stati Uniti e Russia, ora la preoccupazione è più rivolta a Stati Uniti, Corea del Nord e, per non farci mancare niente, anche Cina. Andiamo avanti con i Groove Master. Siete ancora in Magical Mystery Tour con Kiko Lecca.

Peanut Boogie e il bel motivazzo che ho estrapolato dall'ormai importante discografia del DJ e produttore Groovemaster bulgaro, per la precisione di Sofia, infiamma le piste con i suoi ritmi contagiosi e le sue sonorità coinvolgenti, con una miscela unica di disco, house e funk, con la quale si è ritagliato uno spazio tutto suo nella scena della musica elettronica. Avete apprezzato anche lui sulla mia pista da ballo itinerante. Scalpestrate e ribelli, gli Ohio Players ci accompagneranno fino ad una incantevole terrazza panoramica a ridosso della quale il conducente Kiko Leka posteggerà il lungo autobus.

posso non dire qualcosa sugli Ohio Players, formazione che merita tanto, ma veramente tanto, ma manco ben niente. L'impeccabile maestria musicale espressa attraverso ritmi sinuosi arricchiti da fiati, unita a voci vivaci e copertine d'album accattivanti, furono le caratteristiche che li resero una delle band funk più distintive e sorprendenti degli anni 70. Attenzione però, sebbene questi musicisti di Dayton si siano formati alla fine degli anni 50 come gruppo di supporto, hanno ottenuto il loro primo singolo in classifica nel 68 e, solo dopo oltre un decennio d'attività, raggiunsero il vero successo sia a livello creativo che commerciale. Che gavetta ragazzi, altro che i talent show di oggi. Affascinanti passeggeri e gentili passeggeri, il guidatore Chico Leca from Battibaleno proseguirà l'itinerario musical turistico insieme ad Isaac Hayes e sarete ancora in Magical Mystery Tour.

Era da tempo che volevo proporvi questo storico, mitico brano, ma non trovavo mai il giusto contesto. Ora però, usandolo per la ripartenza, dopo la veloce sosta, gli ho dato il meritato risalto che è stato da voi subito condiviso. La dimostrazione me l'avete data nel momento in cui, risalendo sul mio disco basso, vi siete fiondati in pista a ballarlo. Sto parlando della colonna sonora di Shaft, del cantante, tastierista, produttore, compositore e attore statunitense Isaac Lee Hayes, questo è il nome per intero, con la quale raggiunse il massimo successo come artista solista nel 71, tanto che poi venne inserito come interprete nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2002. Tirami innanzi con i Jungle, ben risaliti sulla mia discoteca itinerante da Kiko Lecca, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Dirty Jungle, gruppo inglese la cui musica è un funk mid-tempo stile anni 70, in cui fanno capolino percussioni tropicali, rumori della fauna selvatica guaiti in falsetto, colate psichedeliche e bassi, vennero fondati nel 2013 da Tom McFarland e Josh Lloyd Watson, amici da quando avevano 9 anni d'età, che avevano un unico desiderio: che l'autentico e onesto legame d'amicizia creasse uno spirito di squadra da diventare un collettivo. Ci riuscirono, passando da duo a formazione di ben 7 membri. Me li avete ballati con Candle Flame, estratta dall'album Volcano, che per l'occasione è stata remixata dal DJ Opolopo. Vi sarete accorti che sto rispettando la regola dell'alternanza, passando da un brano storico ad uno del recente e viceversa, quindi ora il testimone lo cedo a James Brown. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Kiko Leca.

Come sempre succede quando propongo un artista ultranoto, non perdo e non faccio perdere tempo dandovi notizie che già conoscete, quindi faccio così anche col mitico, nel suo caso non basterebbe una puntata, James Brown e la sua Get Up, I Feel Like Being Sex. È la volta di Kate Sweet, col quale dal 69 ci avvicineremo all'87. Questa è la musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Leka.

qualche informazione su Kate Douglas Sweet vi è dovuta. Cantante, cantautore, produttore, conduttore radiofonico statunitense, figura di spicco del movimento musicale New Jack Swing, è noto per una serie di successi spalmati ad oggi, ma considerate che è ancora in attività, in 13 album da solista e 2 come membro del supergruppo R&B LSG, acronimo che deriva dalla prima lettera del cognome dei tre artisti fondatori, Levert, Sweet e Jill. Palla ceduta Joe Tex. Siete sempre col sottoscritto, che si scrive Chicoleca ma si legge Storiche Sonorità.

Joe Tex è lo pseudonimo di Joseph Harrington Jr., cantante, compositore soul e rapper afroamericano, molto noto nei decenni 60-70. Il suo stile, per cui a volte sembrava parlare più che cantare i suoi testi, ha dato il via a quel genere che lui per primo chiamò rap, aprendo il moderno e diffuso filone musicale. Me l'avete ben gradito con Ain't Gonna Bump No More del 76. Mie incantevoli passeggere e miei affascinanti passeggeri, Gabriel Carrera ci scorterà fino alla seconda sosta più gradita da voi, quella dell'aperitivo, allacciata alla pausa più sentimental del Magical Mystery Tour, nella quale avrete modo di ballare delicatamente abbracciati questa piacevole armonia. Dunque, buon drink moment and relax time dal vostro Chico Leca.

Esta noche è il bel branetozzo dell'artista spagnolo Gabriel Carrera, che ha accompagnato il Romantic Moment, nel quale, l'ho notato, vi siete affiatati maggiormente, e chissà che non sia nato qualcosa di importante fra due di voi. Gli altri hanno piacevolmente ballato tête à tête, ma hanno anche apprezzato il rinfresco offerto da Victor, nostro barman e gestore del punto di ristoro che ci ha accolti. Vagabondi del mio pullman, l'autista Chico Leca, dopo i tuonanti squilli di trombe, porterà avanti il percorso musicale Citaiuolo con Johnny Bristol. A fra dopo.

Con questa bella canzone abbiamo intrapreso l'ultima fetta di percorso. Parlo della Hang On In Fear Baby, scritta dal musicista americano Johnny Bristol e arrangiata dal pianista, produttore discografico, cantautore anch'egli statunitense, Hild Brown Barnum, che molti ricordano come attore bambino di molti film. Aveva iniziato a soli 4 anni dopo aver vinto un concorso nazionale per giovanissimi talenti. Pubblicata nel 1974 dalla Metro-Goldwyn-Mayer Records, raggiunse l'ottavo posto della US Hot 100 e il secondo nella US Billboard R&B, ma oltrepassò pure l'oceano e nella UK Single Chart arrivò al terzo. Proseguite i balletti sulla pista al centro del corridoio del mio Dancing Pullman anche con il terzetto Kevin McKay, Dwayne Motley, Kelly Say. Ben risaliti dal vostro Chicoleca, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Questo ritmatissimo brano ci è stato proposto da un interessante terzetto composto uno dal produttore Kevin McKay in corsa dai primi anni 90, che col suo impegno rilanciò nel 2011 la Glasgow Underground, riportando l'etichetta ai vertici delle classifiche house sia con le sue produzioni sia con uscite di importanti artisti. 2 dal DJ Dawayne Muttley. 3 dalla pluripremiata cantautrice, attrice, comica e drammaturga Kelly Ann Smith, in arte Kelly Say. Sono lieto che me li abbiate ben graditi con Somebody to Love. Torniamo indietro nel tempo insieme ai Sequel. Questa è la grande musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Leica.

I'm Over You è una canzone del duo Sequel, composto dalla cantante e attrice Angie Vollaro e dalla cantautrice e cantante Maria Christensen. Quest'ultima spazia tra diversi generi musicali, fra i quali pop, dance, country e canzoni natalizie. Tratta dal loro album di debutto dell'88, che porta il nome della formazione, non ho trovato altre notizie perché questo è stato il loro unico album. Ora, sempre nel rispetto della regola dell'alternanza, da un brano del passato ad uno del recente, eccovi Massianello e Pietro. State sempre girellando sull'autobus discoteca guidato da Chico Leca e siete sempre in Magical Mystery Tour.

Questo interessante brano tolso ci ha riportato nell'83 grazie agli Onward International, gruppo acid jazz britannico attivo negli anni 80, con un bel collettivo d'artisti capitanati dai musicisti David Bitelli e Roberto Pla, noti per l'album Foot in the Door, dal quale ho estratto il motivo che ha dato titolo al suddetto. Cari, siamo entrati nel rettilineo che ci porterà in stazione centrale, ma voglio chiudere in bellezza la nostra vagabondata odierna con un grande classico. Questo, il conducente Chico Leca consiglia di prepararvi per l'arrivo.

0: Che dire oltre di questo gruppo americano fondato nel 73 a Daly in Florida? Nei decenni passati hanno avuto diversi cambi di membri e rimpasti, ma sono ancora in attività. Quanto ci hanno fatto e ancora continuano a farci ballare con i loro tanti brani funk, R&B e disco di grande successo. Parlo della Casey and Sunshine Band, che per l'occasione hanno proposto That's the Way I Like It, con la quale siamo giunti al capolinea. Ed eccoci al gran finale. Salutano le guide turistiche Patrizia e Daniela, la copilota Roberta e l'ingegnere del suono Toto, che vi ricordano, se volete mantenere il contatto con noi anche a Pullman in Garage, cercate in rete la mail dell'emittente con la quale ci avete seguiti e una volta identificata messaggiateci. In partenza dissi, i miei viaggi sono legati al superamento delle frontiere, non solo quelle geografiche, ma soprattutto quelle della mente. In conclusione, per sostenere il succitato pensiero, sostengo: non smettete mai d'esplorare, perché alla fine di tutto il vostro andare ritornerete al punto di partenza per conoscerlo come se fosse la prima volta. Questo Magical Mystery Tour finisce ora. Bye bye dal vostro un po' autista, un po' disc jockey, Kiko Leca.
1: Su Radio Villa Urbana Music state ascoltando la Sardegna Casa Vostra. Musiche e voci da

Meraviglia, comunità. Quando si impara la strada non li tiene più nessuno.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

dall'universo, ora qualcosa ci riporta a te.

e finché il mare non cinghiotti, noi resteremo qua. Si deus caret e sos carabineris l'uber mitini. Si caret deus e sos carabineris l'uber mitini. Da questa nuvola si vede che c'è un'isola possibile, ma perché questo non accada c'è chi fa l'impossibile. E se ti affacci un po' tu puoi vedere crescere anche gli alberi, e fra il corbezzolo ed il mirto

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.
1: Yo, hey, check this out.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.
1: Popularity breeds contempt.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

0: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.
1: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

porterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

paperone, i quo qua sono andati via, vanno a rischi nell'autonomia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia del

Don Chisciotte non è contento, ma lavora in un molino a vento. Alibaba e 40 ladroni hanno già vinto le elezioni. Hansel e Gretel hanno fondato una fabbrica di cioccolato e Alice nelle bottiglie.

gli stivali delle sette leghe, pagando all'assicurazione le scope delle streghe, le abbattute dall'aviazione, pollicine nella CIA, gli fanfarra la microspia. E voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: grazie.
1: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

occhi quieti, bambino nella ninna nanna del cosmo. Dall'universo ora qualcosa ci riporta a te.

immobile e se ti affacci un po' tu puoi vedere crescere anche gli alberi e fra il corbezzolo ed il mirto fiorire le supercarceri.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

Ehi, la sigla è andata, è quasi finita, è il momento di entrare in voce qua in questo sabato pomeriggio quasi estivo, ma siamo in primavera, 9 maggio 2026. Franco a tenervi compagnia dalle frequenze virtuali di questa bella abbinata di internet radio che fa il giro dell'Italia e va oltre anche per quanto riguarda le sedi di trasmissione e di ritrasmissione di questo appuntamento musicale. Quindi un saluto va alle varie internet radio, tra cui citiamo Radio Sardegna Costa Smeralda, Radio Centrale Oristano, Music Factory Oristano, Radio M1 da Ferrara, ancora Radio Corallo, Radio Felix On Air 2026, ancora Radio Team 2000, Radio Villaurbana Music, e poi ci siamo dimenticati qualcuno, Radio Condivisione l'abbiamo detta, che sta arrivando, ancora non è collegata, ma si collega proprio fra qualche istante per trasmettere l'appuntamento con Sabato con noi in compagnia di Franco. Quindi buon pomeriggio a tutti, ben arrivati, grazie di essere qui con noi. E allora per voi, dopo la bella carrellata di musica della discoteca e le varie rubriche proposte da Dora e Manuel, adesso arriva Franco con un po' di musica nazionale e un po' di musica internazionale al naturale e remixata. E subito per iniziare col piede giusto, come si suol dire, Elettra Lamborghini con il remix del brano Voilà, a cura di Franco Lippi, la Summer 2020.

abbiamo iniziato a tutto ritmo con una bella e frizzante Elettra Lamborghini in remix a cura di Franco Lippi con il brano Voilà. E adesso la musica prosegue con una grande voce, un vocione della musica internazionale, Barry White, remixato per noi da Francesco Dimar con il brano You Are the First, the Last, My Everything. Eh sì, l'amore non è acqua.

era la sensualissima voce di Barry White, remixata da Francesco Dimar nel brano You Are the First, the Last, My Everything. Il primo, l'ultimo e ogni qualcosa, qualsiasi cosa vissuta in questo mondo aveva il sapore di te. Questo è il potere dell'amore. E l'amore si manifesta anche in balli sensuali. Ma perché no? E allora ci ascoltiamo Bob Sinclair, Diafragmism, Katia Wernick nel brano Danzando Lambada, nella versione Franco Lippi Essential Remix. Godiamoci la musica.

Lambada, ma perché no? Grazie a Bob Sinclair, agli africanismo e Katia Wernick, ma grazie soprattutto a Franco Lippi che ha rieffettuato il remix di questo simpaticissimo brano. Adesso un classico della musica anni 80, remixato stavolta da Francesco Dimar, che ha effettuato un reboot del brano di Michael Jackson dal titolo Don't Stop Till You Get Enough. Godiamoci la musica. Franco tenne di compagnia con il programma Sabato con noi in questo 9 maggio 2026.

Si può dire che la musica degli anni 80 è meglio della ribollita toscana, è buona in tutte le salse anche a distanza di anni, insomma la digeriamo in tutte le ricette culinarie e musicali. Allora abbiamo ascoltato Michael Jackson con Don't Stop Till You Get Enough, adesso andiamo avanti con i 49ers con il brano I Need You nella versione remixata, anzi rivitalizzata da Franco Lippi. Godiamoci la musica, 18 e quasi 25 minuti primi.

0: I Need You dai 49ers, il brano viene remixato da Franco Lippi, rivitalizzato appunto da Franco Lippi. Grazie di cuore Franco per aver effettuato questo bel lavoro e adesso abbiamo qualcuno che ci manda un vocale. Vediamo di chi si tratta. Pronto?
1: Un saluto al grande DJ Franco.
0: Grazie.
1: Qui dal DJ Felix dalla Paprika, il Franchino, il Giovannino qui dalla nostra stazione radio Felixone 2026 da Pordenone. Un salutone, buon
0: grazie
1: pomeriggio
0: mille. Grazie per i saluti da parte del DJ Felix da Paprika e Franchino. E adesso Francesco Gabani di scena con il brano Summer Funk, ancora Franco Lippi a effettuare i suoi revive remix e la edit mix version. Ce la gustiamo in questo momento. Francesco Gabani, Summer Funk.

Era Francesco Gabani a farci compagnia con il brano Summer Funk, remixato da Franco Lippi, e adesso è il momento di un altro remix, stavolta da parte di Federico Ferretti, con un brano targato 2025, che porta una firma importantissima, quella di Chris Rea, e il brano è il famosissimo Josephine. Per tutti voi all'ascolto alle 18:32 minuti primi su questa bella abbinata di Internet Radio. Grazie per essere qui in questo sabato pomeriggio di questo 9 maggio 2026.

spaziamo in tutte le epoche e in tutti i generi musicali in questo spazio musicale del sabato e della domenica in compagnia di Franco. Il sabato con noi e la domenica con noi dalle 18 e qualche minuto sino alle 20 in punto. E dopo Chris Rea è la volta di una cover di un fantastico brano di Bryan Adams, famosissimo in tutto il mondo. Ha fatto ballare tantissime coppie, ha fatto sbocciare tanti amori. Il brano è Heaven. Paradiso.

Erano i Remix Lovers ad effettuare la cover del brano di Bryan Adams dal titolo Heaven. Nick Lamprakis nel 2023 ha effettuato il riaccordo di tutto il brano e noi ce lo siamo gustati alle 18:41 minuti primi. Adesso è la volta di Billy Idol, che ci racconta di occhi senza un viso che ti scrutano nel buio. Insomma, è un po' sconcertante. Il brano viene remixato da Federico Ferretti e adesso lo gustiamo, appunto, adesso alle 18:42 minuti primi quasi, Ace Without a Face, Billy Idol di scena con noi.

Occhi senza un viso, è sconcertante. Billy Idol, Federico Ferretti ha remixato il tutto nel 2025 e noi l'abbiamo gustato in questo maggio 2026. Adesso un balzo ancora più indietro nel tempo con Fabrizio Moro, che ascoltiamo grazie a Marco Petrino, che ha effettuato il rework e, beh, un brano che sicuramente ci fa riflettere, ci fa pensare, perché lui esorta a pensare. Allora, Fabrizio Moro con Pensa.

Era Fabrizio Moro che ci esortava a pensare in questa giornata in cui si ricordano i caduti di tutte le stragi dovute alla mafia, dovute insomma a tutte le organizzazioni malavitose. Ci andava a pennello questo brano che ci fa riflettere su quello che succede al mondo d'oggi. Ma per fortuna c'è anche il momento poetico grazie a Lucio Dalla, che ci viene richiesto da Calogero, direttore artistico di Radio Condivisione, che manda un saluto a tutti gli ascoltatori di tutta questa abbinata di Internet Radio. E allora adesso per voi Lucio Dalla con Anna e Marco.

Era Lucio Dalla a tenerci compagnia con il brano Anna e Marco. Per fortuna che arrivano i suggerimenti musicali da parte di Calogero, che ha detto: oh, c'è un brano di Sal da Vinci di qualche tempo fa che parlava di due persone, mi pare che portasse il titolo di In Due. Allora, piccola ricerca dall'album Non riesco a farti innamorare del 2015 di Sal da Vinci, ci ascoltiamo il brano In Due. Ci ha messo 11 anni, però alla fine è riuscito a farsi dire un sì bello grosso. Noi adesso ci ascoltiamo In Due, Sal da Vinci.

Era Sal da Vinci con il brano In Due. Si rientra nell'ambito della musica remixata e lo facciamo proprio con l'idea di svegliarci in maniera boom, d'impatto. ABC con il brano Wake Me Up nella versione G Master Remix. Godiamocela!

Era ABC con il brano Wake Me Up. Dai, tirami su, svegliami. Sì, però attenti, lo si fa in maniera corretta, senza colpi bassi. Per esempio, Rose Villain ci racconta di un fuorilegge un po' particolare e remixa il tutto Federico Spagnoli. Godiamoci la musica.

Claudio Spagnoli ha remixato questo brano, cugino di Federico Spagnoli e mi pare nipote di terzo grado di Federico Ferretti. Vabbè, si scherza, si raccontano delle cose così, pur passer. Allora 19 e 6 minuti primi, Franco tiene di compagnia con la musica nazionale, la musica internazionale al naturale e remixata. Questo è un brano ancora remixato, stavolta abbiamo di scena Donatella Retore con Federico Ferretti che remixa il tutto e lo ha fatto nel 2024. Il brano è Splendido Splendente.

splendido, splendente la voce, quella di Donatella Rettore, l'abbiamo ascoltata in questo remix targato 2024 a cura di Federico Ferretti. Ancora un brano in remix, stavolta fa parte del panorama internazionale, e la mitica Lady Gaga che ascoltiamo con il brano Abracadabra nella versione Max Neri Remix.

abracadabra, le sapete fare voi le magie, ma sicuramente le sanno fare Chris Messi, David Guetta, Hi Patton e Bonnie Taylor, quando mischiano insieme le loro produzioni artistiche e viene fuori questo brano dal titolo Together. Chris Messi ha effettuato il remix e noi ce lo godiamo adesso alle 19:14 primi.

Avete gustato questo brano in cui abbiamo ascoltato la graziosissima, gradevolissima e rocca voce di Bonnie Taylor, accompagnata dal ritmo di High Patton e David Guetta nel remix di Chris Bessi del brano Together. Adesso Frank Omoyragi, featuring Amnesia con il brano Feel My Body. My Body. Franco Lippi ha effettuato il remix e noi alle 19 e 18 minuti primi ce lo gustiamo qua, in questo appuntamento del sabato pomeriggio dal titolo Sabato con noi in compagnia di Franco.

Frank Omoiragi featuring Amnesia con il brano Feel My Body. Franco Lippi ha remixato il tutto e noi dalla nostra parte ce lo siamo gustati. Adesso ci gustiamo questa gradevolissima trasposizione di questo brano di musica classica in chiave discoteca. Paolo Ortelli e Naila con Per Elisa. Per voi che siete all'ascolto, grazie di essere qui, dedicato a tutti voi. For Elisa.

Elisa, questo brano era per te, per Elisa, Paolo Ortelli e Nela. E adesso alle 19:24 minuti primi ci ascoltiamo un brano intramontabile dei Foneiner, ancora una volta un remix a cura di Federico Ferretti effettuato nel 2023. Il brano dice: io voglio conoscere che cos'è l'amore. I want to know what love.

Erano i Foreigner con il brano I Want to Know What Love Is. E adesso, intanto, il remix era a cura di Federico Ferretti, l'abbiamo ricordato anche prima. Ci ascoltiamo J Balvin e Ryan Castro con Uno alla Ves. Franco Lippi ancora a remixare stavolta il tutto. L'abbiamo ascoltato diverse volte durante questa puntata del programma Sabato con Noi. E beh, vi ricordo che questo appunto è Sabato con Noi, il sabato dalle 18 e qualche minuto sino alle 20 in compagnia di Franco, in questa bella abbinata di Internet Radio. Godiamoci la musica.

Uno alla VES, J Balvin e Ryan Castro a proporci il brano e Franco Lippi a remixare il tutto. Franco, tenetevi compagnia in questa bella binata di internet radio che si interconnette il sabato pomeriggio per proporvi l'appuntamento dal titolo Sabato con noi. Franco, tenetevi compagnia, l'abbiamo già ribadito diverse volte, adesso è Mattia Bazar con il brano Solo Tu nei remix a cura di Federico Ferretti.

0: Erano i Mattia Bazzar che nel 1977 avevano sfornato questo brano dal titolo Sol Tu, e Federico Ferretti negli anni scorsi, nel 2024-2025, ha proposto i remix di questo brano. Adesso è il momento della rubrica di Elvira La Rocca, il Cine Viaggiando, che oggi ci porta a visitare le location del film Gioia Mia. Arriva, a te la linea, Elvira!
1: Oggi voglio rendere omaggio alla mia isola natia e ad un'attrice mia conterranea che all'età di 83 anni vede riconosciuto il suo talento con il conferimento del Davide di Donatello come miglior attrice protagonista. Mi riferisco ad Aurora Quattrocchi, premiata per l'intensa interpretazione della zia Gela, figura centrale del film Gioia Mia, uscito nel dicembre scorso e premiato con ben 2 premi David. Gioia Mia racconta la storia di Nico, un bambino costretto a lasciare il proprio mondo moderno e tecnologico per trascorrere l'estate in Sicilia, nella casa dell'anziana zia Gela. Una dimora immobile nel tempo, dove ogni oggetto conserva il proprio posto da sempre e dove superstizioni, racconti popolari e religiosità convivono in una dimensione quasi magica. Il film costruisce il proprio racconto sul contrasto tra due mondi opposti, quello veloce ed iperconnesso del giovane protagonista e quello antico, lento e carico di mistero della zia, fatto di silenzi, rituali e storie tramandate oralmente. Al centro della narrazione c'è soprattutto la nostalgia di un'infanzia ormai scomparsa, le estate infinite, i pomeriggi senza impegni, il tempo vuoto da riempire con la fantasia, le paure e le leggende raccontate dagli anziani. Città protagonista è Trapani, che non si limita a far da sfondo al film, ma diventa presenza viva e riconoscibile. La città viene raccontata attraverso atmosfere sospese, luci abbaglianti e dettagli quotidiani che restituiscono il senso di un tempo immobile, quasi fuori dalla contemporaneità. Andiamo dunque a scoprirla insieme. Tra i luoghi simbolo scelti compaiono la cupola della cattedrale San Lorenzo, visibile dalla terrazza del palazzo di zia Gela, dove le lenzuola sono eternamente stese al vento. La trecentesca cattedrale di San Lorenzo sorge nel cuore di Corso Vittorio Emanuele, detto anche la loggia, principale via cittadina. Splendida chiesa dove sono esposti la crocifissione di Van Dyck e la natività attribuita al Caravaggio. Un accenno particolare merita il Cristo morto del XVIII secolo, realizzato in pietra cosiddetta incarnata, un particolare tipo di alabastro di colore beige rosato, con sfumature che vanno dal grigio nero al rosso bruno, tratto da una cava sita nel comune di Valderice e che rende più realistico il volto del Cristo. Una delle scene più evocative della pellicola è stata poi girata nella spiaggia di Tramontana, tratto di litorale urbano parallelo alle storiche mura trapanesi. Le mura tramontana di Trapani sono oggi un percorso pedonale che affianca la costa, ma la loro storia inizia molto prima. Risalenti al periodo spagnolo, un tempo erano una linea di difesa contro gli attacchi via mare. Oggi sono un luogo aperto, vissuto e frequentato ogni giorno da trapanesi e turisti. Il tratto delle mura inizia da Porta Botteghelle, un'antica porta urbana che collega il centro storico al mare. Da qui parte un camminamento panoramico lunga circa 1 chilometro che arriva fino alla Torre di Ligny, all'estremità occidentale della città. Camminare su queste mura significa anche ripercorrere secoli di storia militare, architettura e adattamento. Significa respirare l'anima del posto tra il vento, la pietra ed il mare. Oltre ai citati luoghi riconoscibili nel film, merita sicuramente una visita la zona delle saline con i caratteristici mulini. Ed ovviamente non potrete lasciare Trapani senza un buon piatto di couscous alla trapanese con dell'ottimo pesce appena pescato. E come sempre vi invito a preparare le vostre valigie e vi do appuntamento alla prossima settimana. Ciao!
0: Un grazie di cuore ad Elvira La Rocca per la sua consueta rubrica del Cine Viaggiando, che ritroverete per quanto riguarda una nuova location sabato prossimo, mentre domani sarà in replica alle 19:30 con la medesima location di Gioia Mia. Riprendiamo con la musica, quindi adesso con i Pooh, che ci dicono, ci pongono questo quesito importantissimo: ma chi la fermerà la musica? Ma sicuramente nessuno, perché la musica si trasforma ma non si ferma. Godiamoci la musica dei Pooh. Franco con voi alle 19:38 minuti primi.

musica. Alle 19:42 minuti primi abbiamo ascoltato i Pooh con il brano Chi fermerà la musica? Noi sicuramente no, anzi andiamo avanti con la musica e ancora musica italiana di scena grazie a Biagio Antonacci che ci dà la possibilità, ci dà l'opportunità di salutare la nostra amica Efi e tutte le ragazze e le signore a cui piace il grande repertorio artistico di Biagio Antonacci. Ascoltiamo Biagio Antonacci con Buongiorno, bell'anima. Per voi, grazie di essere qui con noi.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

Era il 1972 e Dick Dick cantavano Viaggio di un poeta. Sì, le emozioni che ci danno queste canzoni sono indimenticabili. E noi adesso, parliamo di emozioni con Anna Oxa, che ascoltiamo con il brano Un'emozione da poco.

Anna Oxa con il brano Un'emozione da poco, 19:54 minuti primi, e adesso è il momento di un mito della musica italiana. Adriano Celentano, dall'alto dei suoi oltre 80 anni, quanti sono di preciso? Vabbè, lo andiamo a cercare domani. Adesso ci ascoltiamo Prince in Colinacious Night, alright, remix version, e con questo brano Franco vi saluta, vi dà appuntamento a domani dalle 18 e qualche minuto sino alle 20 con il programma Domenica con noi. Restate in sintonia perché subito dopo il mio programma ci sarà l'appuntamento con Alberto Prisco e il programma Rock Wave su Radio Sardegna Costa Smeralda, mentre sulle altre emittenti ci sarà l'Exclusive Dance Chart in compagnia di Max Martinelli, e poi alle 21 l'appuntamento è con la nuova puntata dell'appuntamento musicale con Chicco Lecca, il Magical Mystery Tour. Adesso per quanto mi riguarda è tutto, e godiamoci Adriano Celentano, e appuntamento a domani pomeriggio. Godetevi la musica, godetevi la vita e buon proseguo di serata. Ciao!

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: standing still.
1: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.